Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente è lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente, avrei chiesto di più.

quasi crudo lo spaghetto, col pecorino e il pepe quanto basta, e l'acqua di cottura della pasta. Poi tutta una questione di mestiere, c'è sta chi dice che si chiama amore, quel modo da girare la 30

quando sei partita sto da solo. Non magno e quando magno basta novo. Amore mio, non compro manco il pane, che vive senza te.

ragione tu, non ho fatto mai delle grandi cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò coi colori quanto hai di luce anche nella voce. Lo dirò con le note, se tu non ci fossi mi potrei sentire.

cristallo, hai le idee chiare, non c'è che dire. L'indecisione tua è una malattia, a volte mi vien voglia di gridarti vado via, lasciami fare la vita mia.

volte non ci ho capito niente. Oh, a volte sembro un deficiente. Oh, la buona volontà che brutta fine fa con una come te.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
8: Unieuro, batte forte sempre.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori, anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta, l'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
8: Ma no, da 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il tutti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Come chi, sono le 8:37, ciao a tutti, buon inizio settimana. In sottofondo ho sentito la bellissima voce dell'Anna, Anna ciao, è appena telefonato, ho sentito con il viva voce, voce limpida, bella, una voce veramente... diciamo rubata alla presentazione e alle canzoni, perché è una bella bella voce. Anna, complimenti. Poi sentiamo cosa mi hai detto in segreteria, tante sono le notizie da dare. Abbiamo intanto l'appuntamento veloce prima del notiziario, quello del nome del nome non mi interessa, mi interessa il cognome, nome va niente, perché quanti di noi portano lo stesso nome, vero? Guardate, Vittorio, insomma, è anche il figlio dell'amico Giovanni Cagnoni, grande cardiochirurgo, forse uno dei più grandi d'Italia. Gli ha voluto dare il nome Vittorio, nome che a me piace tantissimo, tanto. Speriamo che piacciano tutti i nomi che vi sono stati attribuiti, perché a dire il vero molti nomi sono un po' particolari, che qualcuno si cambia. Abbiamo invece... è vero, Anna? A proposito, ieri, intanto che facevo lavori agresti, sapete che è il momento, Anna, tu che sei esperta un po' in tutto, veramente esperta. Ieri, intanto che facevo lavori chiesti, ho detto a me la sceriffa, quando parliamo un po' in dialetto, un po' in italiano, perché è roba dialettale affine a coloro che veramente il dialetto lo parlano. Quando brontolavo con mio zio Luigino, qui ero, era come un fratello per me, lo zio Luigino, il fratello di mia mamma. Mia mamma diceva sempre, diceva Vittori, in dialetto, Vittori, è per proprio Caino e Abele, perciò diceva i nomi non pasticciati come nel libro, Caino, mia Caien, per questo voglio arrivare a se Caien, Caino, viene detto per da me, ho sempre sentito dire il nome intero Caino, ma Abele me la raice a me in dialetto, Blen? È vero, il dubbio sorge, no? zicatime Caino e Abele, abbiamo sempre detto così in dialetto, è vero? Ripeto, sono le varianti al tema sui libri per fare delle pagine, fanno un po' di tutto, il guaio che ho anche la non diciamo niente, se no si creano delle antipatie fra persone. Per Caino contro Abele, dialetto è per Caino, non Caien, contro Eblen. Di tutto questo. Andiamo invece con, e faccio un altro tema, con il nostro, mi scappa da ridere, il nostro... perché insomma il vernacolo un po' è il mio pane quotidiano, quando sento parlare vernacolo chiedetelo lì al bar dove vado di solito, quando sento qualche giovane parlare dialetto cosa gli dico? Continua così e mantieni le tradizioni che abbiamo, nessuno ce li può cancellare. Ma veniamo al cognome dell'ultimo proprietario dell'albergo Detraz a Tabiano, veniamo a Fidenza fino al 1950, via Micheli, era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, quali sono questi due modi? Abbiamo l'osso duro, mamma mia, il disco quiz, Anna, ascolta bene, Anna, secondo me è il va pensiero, senti. Titolo di questa bellissima canzone, bella canzone, titolo, ed abbiamo il rumore, visto che vi ho dato tanti aiuti per il rumore e non avete appreso molto bene, però quali sono gli aiuti? Una categoria di persone lo usa frequentemente durante il giorno. Un rumore che non ha, se vogliamo, età, un rumore che non è amplificato, è a nature, anche se logicamente potrebbe essere un po' meno rumoroso, un rumore che non è un crackers, Anna, un cracker è forte, dai. E andiamo con 103 punti per il rumore. Abbiamo 4 premi e 30 punti per Salso Fidenza e per il disco quiz. È il Meccasè di Io Bella Sparedi. Vado col primo

IMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, IMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. IMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50,

lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Bene, ed abbiamo invece per tutti voi un appuntamento con Agata, una bella bella cagnolina che mi auguro Silvana quanto prima mi dica è Agata adottata, sarebbe bellissimo. Perciò Agata 10 mesi circa, le sorelline sono già state adottate, giocherellona bella, sana, bella, guardatela sulla mia pagina Facebook 347 03 61 628. Poi abbiamo comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma, che vi invitano al, anche quest'anno, al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Attenzione, quest'anno apertura domenica 31 maggio. Per informazioni e prenotazioni per gli spazi, contattate il 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicanthus Piante e Fiori. Calicanthus intanto Piante e Fiori è aperto fino alle 13. Oggi Calicanthus eccezionalmente aperto fino alle 13, piante, fiori, composizioni, un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere, per farvi installare la app canatina e avere in tasca la nostra radio in tutto il mondo, per farvi ascoltare la mitica radio a comando vocale. Tutto questo è Calicanthus, veramente un qualcosa di eccezionale. Ripeto, oggi è aperto fino alle 13. Qual è il bellissimo pensierino del giorno? I giovani corrono veloci, ma gli anziani conoscono meglio la strada.

0: Andiamo con un calo enorme dei votanti nella prima giornata di votazioni, dove 6 milioni e mezzo di cittadini su 750 circa cittadine e 18 capoluoghi di provincia votano. Perciò c'è sempre più sdegno nella politica, sempre più disinteresse per una politica che, diciamolo francamente, promette alle elezioni, non mantiene ai fatti, nel modo più assoluto, ed è la pura verità. Poi abbiamo un ragazzo di 15 anni, è morto annegato nel piccolo torrente Zimella in provincia di Verona. Nel pomeriggio di ieri ha fatto il bagno con alcuni amici, non è più riemerso. Pensate, i vigili del fuoco hanno lavorato tutta notte per logicamente recuperare il corpo del ragazzo, che poi l'hanno recuperato in tarda nottata. Abbiamo con i sommozzatori di Verona specializzati. Pensate quale torrente era cattivo quel torrente, non è un fiumiciattolo da niente. Abbiamo la Meloni che condanna i raid di Mosca e vuole per Mosca finalmente qualche politico, non quello della chewing gum in bocca, poi faremo i quiz, che vuole una pace giusta per Mosca e una liberazione, la Meloni, subito dell'invasione che il boia dell'Ucraina ha fatto. È ormai da 4 anni e mezzo il vero boia dell'Ucraina, anche ieri ha provato missili supersonici. Poi abbiamo a Torino, ecco perché mi sono disinnamorato del calcio, scontri prima e dopo il derby Torino-Juventus. Chiedono di non giocare gli ultra della Juve, c'è stato un ferito, sono cose indegne da poter raccontare, ma ancora abbiamo notizie a Barbiano, paesino di montagna dell'Alto Adige, una persona morta è caduta in una cascata. La vittima, una 59enne residente a Bolzano, l'allarme ieri alle 11:30, ed intervengono subito gli attivissimi vigili del fuoco. Torino, un uomo di soli 36 anni si è dato fuoco nel parcheggio davanti allo stabilimento di Amazon in Piemonte. Sul posto è intervenuto il 119, ustioni nel 65% del corpo, era ricoverato subito al CTO di Torino. In corso indagini per capire l'insano gesto, ricordiamolo, legati a sentimentale di una lavoratrice dell'azienda. Ha chiarito che si tratta di un dipendente, non si tratta di un dipendente Amazon, né di personale di alcuna ditta esterna, perciò un altro pazzo furioso che logicamente ha fatto un altro, fortunatamente si è autolesionato. Un uomo, 45 anni, ex calciatore che aveva giocato in campionati dilettantistici, siamo in campagne di Vinci, Leonardo da Vinci, ha causato un incidente stradale, l'auto cui viaggiava si è ribaltata più volte, ha capottato, i soccorritori hanno trovato la vettura completamente distrutta, dunque ha perso il controllo dell'auto. Ed abbiamo slitta l'intesa di Hormuz, resta chiuso. Perciò Trump dice non ha fretta, il tempo giocherà a mio favore, ce lo auguriamo. Certo che caro Trump ha innescato un qualcosa di orrendo, spero tu faccia un mea culpa, ma sei un po' arrogante, presuntuoso ed tutti gli aggettivi analoghi ti van bene, certo non farai il passo indietro. Intanto ha fatto un passo indietro Israele. Israele, dopo che il capo della estrema destra ha fatto quello che ha fatto, postando filmati che hanno visto in tutto il mondo, sdegnati in tutto il mondo, ora è un libro aperto, ha parlato il presidente di questa nazione di Israele, definendo la cosa ignobile, abietta, il presidente di Israele. Perciò, come vedete, non tutti sono come Kinzel oppure come Netanyahu in Israele, persone con saggezza esistono ancora. Intanto c'è battibecco fra Trump ed io lo chiamerò sempre Trump. Trump, insomma, è troppo bello per essere un bel nome, per essere presidente americano. Ora dal Trump vuole Netanyahu. Netanyahu, sentiremo poi se qualcuna questa sera dirà Netanyahu in televisione, ed vedremo se avrà garanzia sul Libano Netanyahu. Insomma, è veramente nella bufera. E intanto abbiamo bufera, si parla, per le parole di La Russa. Seconda carica dello Stato che ne spara di quelle che sono peggio della bomba atomica, criticato da tutte le forze politiche, anche dalla sua parte per quello che ha esternato ieri. Poi abbiamo una notizia, un lutto di una persona che è morta, logicamente ha inventato un prodotto nato nel 1965, sto parlando di Gozzellino. Sapete chi è Gozzellino? Colui che ha inventato il crodino. Perciò grande lutto per quel inventore fantasioso che ha fatto un analcolico fra i più venduti in Italia. Ed sono con Grossi, sono completamente con Grossi, il provveditore delle scuole, educare anche quando si sanziona, ha ragione, non perdonare. Perdonare non significa educare, anzi significa dire mi è andata bene la prima volta, mi andrà bene la seconda. Sanzionare almeno, bravo Grossi, questo comportamento degli scolari che in gruppo hanno assalito due professori picchiandoli con bastoni, calci, pugni, non è un gesto tollerabile, anzi va punito e castigato. Parlando di elezioni, quella comune più vicino a noi è Pellegrino Parmense. Un saluto lo mandiamo a tutti gli abitanti di Pellegrino. Rispetto alle precedenti elezioni, c'è stato anche lì ieri alle 19 un calo enorme. Pensate che i votanti sono stati a quell'ora circa il 22%, perciò un quinto degli aventi diritto al voto hanno votato ieri. Vedremo oggi se si recupera. Questa sera tutti, dico tutti, avranno vinto. Ed abbiamo Fidenza. Revocati gli arresti domiciliari causa di un cumulo di pena e una riduzione degli obblighi di legge. Però due uomini sono finiti di nuovo in cella a Fidenza perché non hanno rispettato gli arresti. Veniamo invece a oggi, oggi che è lunedì 25 del mese di maggio, è Santa Maria Maddalena, Santa Beda e San Gregorio VII Papa. Nati oggi, sono delle persone combattenti di nascita, possono dedicarsi a sostenere una causa personale, sia familiare, sono sempre in prima linea per recare aiuto a chi gli è utile. Vi sono capaci di adattarsi a ritmi e a modi che li circondano, ciò consente loro di sopravvivere a qualsiasi mutamento del tempo sociale. Amano la mobilità, sono molto molto curati sia nella ambizione, nell'abbigliamento, nel modo di fare, onore e responsabilità personale hanno molta importanza nella loro vita, poiché non brillano per fiducia in se stessi, trovano alcune cose un po' futili e cercano di evaderle. Duro sarebbe dare fiducia a coloro che non stimano nel modo più assoluto, cercano di essere meno severi possibili, ma li giudicano in un modo corretto. I pregi, idealista e molto adattabile a tutto, i difetti, severo nel giudizio e molto molto intollerante. Come sarà il tempo oggi? Avremo un lunedì con persistenza di sole, caldo intenso per il periodo, cioè sono alcuni gradi in più del periodo in cui siamo, zero termico a 3.700 metri, con temperature minime più 15, massime più 32, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie. notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un adulto, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti seguo ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Davide, abbiamo immediatamente, come sempre, immancabilmente, grazie a Pietro di Torino. È sempre un ringraziamento. Dov'è il cellulare? Ce l'ho alle mie spalle. Il cellulare è un mezzo di comunicazione tanto utile, ma tanto disgustoso vederlo in mano impropriamente. Allora, ciao Vittorio, buongiorno a te, buon inizio settimana. Un salutone a Roberto Boerio, immancabile. Grazie per la tua gentilezza, bellissime canzoni che solo alla questa radio io riesco ad ascoltare. Grazie Pietro di tutti i complimenti con Rondine di Giuli e Giuli.

0: Pietro, grazie di tutto, della tua gentilezza innata. Abbiamo un indovinello che è più facile di quelli, logicamente, che sono gli storici. Nostro padre piace a tutti quando è caldo, profumato. Noi piacciamo ai bambini e agli uccellini. Cosa sono? Allora, nostro padre piace a tutti quando è bel caldo e profumato. Io sono uno di quelli. Noi piacciamo invece più ai bambini e agli uccellini. Cosa può essere questo indovinello un po' futile ed con un identikit perfetta? Il pane e le briciole. Il pane era molto facile, il nostro padre, parlano le briciole, piace a tutti quando è bel caldo, profumato. Noi invece le briciole piacciamo ai bambini e agli uccellini, pane e briciole. Ed andiamo con, eccolo qui, abbiamo una telefonata che tronco. Poi ho sentito la richiesta.
1: Che c'è un diringo da portarsi. Poi ho provato il telefono a sottoscrizione, ma se mi sa che non funziona tanto bene, ho provato. Dopo ti chiamo alle 9:30 per il saluto. Va bene? Ciao!
0: Bene, lo ha cambiato il telefono l'Anna, si vede che ha un telefono nuovo di pacca. Andiamo con la richiesta di quella telefonata che non abbiamo ascoltato fino in fondo. Sono i New Trolls con Al da Verano. Certo che canzoni li conosce e li sa scegliere.

0: Bella, bella, bella, grazie a Rosanna. Ed abbiamo invece una domanda che diciamo dovrebbe avere una risposta immediata. Poi dopo concluderemo la prima parte del disco richiesta di oggi con il gioco di fortuna per i grandi eroi della flottiglia. Allora, sapete dirmi, attenzione, vale un punto, tanto è facile la domanda. Sapete dirmi qual è il politico italiano che ha, insomma, il vizietto di tirar fuori la lingua? Chi è il politico italiano cui, specialmente Crozza, lo imita, in tanti casi? Qual è il politico italiano che ha il... Guardiamo chi è bravo e attento. Sì?
1: Meloni.
0: Sei latina, eh?
1: Sì.
0: Bravissima, Tina. La Meloni, insomma, non se ne accorge, ma molto spesso tira fuori la lingua, come fa niente di grave, di trascendenziale, per l'amor di Dio. Niente, fossero tutti lì i difetti dei politici. Però dopo ne ho un altro. Guardiamo la Tina. Bravissima, un punto, brava la Meloni al vizietto, insomma, di tirar fuori la lingua. E Crozza lo imita, la imita in un modo. Adesso si è trattenuta un pochino, ma le prime volte, prima che Crozza mettesse il dito nella piaga, lo faceva molto più spesso. Allora, ascoltiamo l'Anna di Varano. Attenzione, Anna, sei in ascolto, blocco le linee, eccolo qua, se no qualcuno mi interrompe.
2: Message. All message. Playback.
3: Per il brano musicale che stai cercando è Io domani di Marcella Dalina. E poi se non è un pensiero è l'amante trionfale della Ida, capito?
0: No.
3: Ciao.
0: Allora, chi mi delucida, cosa intende l'Anna se non è il va-pensiero e la marcia trionfale nella Ida? Gli do 5 punti chi riesce a decifrare questo geroglifico quiz. Mentre poi sentiamo Io domani, ta la la la. Cosa intende? Anna per se non è il va pensiero? È la ma ta la ta ta ta ta ta, questa è la marcia trionfale. Non so cosa c'entri questa. Non ho capito. Hai capito? No, meno mica capito. Beh, Anna. Hai visto che non ha capito nessuno, eh? Non ha mica capito nessuno quello che hai detto. Mamma mia, sta coi piedi per terra. Allora, ascoltiamo il disco quiz. Anna, tacca pinciongo, rimani coi piedi per terra, fammi un piacere. Sentiamo il disco quiz. No, no, prendiamo forse l'Anna. Sentiamo per... Insomma, ecco qui. Pronto? Anna.
3: Questa mattina hai detto, Anna, questo brano sarà il va pensiero.
1: E io ti ho detto, se non è da pensiero, è la marcia trionfale, hai capito?
0: Ah, era una battuta, una battuta.
1: E io ti ho risposto alla battuta.
0: Ah, oh, brava. Sì, solamente se io l'ho detto alle 8:30, poi alle 9:30 dimentico le castronate che dico prima, le dimentico, atteniamoci dunque ai fatti, se no facciamo un po' di confusione, visto che nessun altro ha capito. Ganna, Anna, grazie, sei sempre un mito. Allora, questo è il disco quiz, Anna. Sentito quanto è bello, come è bello il brano Io domani. Sentiamo se ci assomiglia. Yenanke cousin, non fratelli, yenanke cousin, eh? È vero, Anna?

0: appurato che non è io domani, proprio non ci assomigliano minimamente, non ci assomigliano le prime note minimamente al disco quiz. Guardiamo se siete volpini con la flottiglia, quella flottiglia che ha fatto prendere posizione, l'avete sentito, al meraviglioso presidente israeliano, a cui mando un applauso, che ha detto parole di sdegno per quello che ha fatto il suo ministro alla sicurezza, perciò quello è da esaturare, da licenziare subito. Poi, ripeto, ha giustificato che l'esercito israeliano non fa queste cose, sono state ha manipolato, chi non lo sapesse, voi queste cose non le approfondite, ha manipolato la polizia, cioè la polizia penitenziaria per fare quella pagliacciata ignobile e disgustosa che ha fatto. Sentiamo, se uno dei due sono già 8 telefonate fatte da quando... Dimmi.
1: Ciao, stamattina ti metto nel sacco, so il nome del
0: No,
1: comitato.
0: ascolta, Anna, parlami adagio, se non capisti, capisti cosa mi dici. Cosa mi hai detto, scusa?
1: Stamattina so il nome adesso del proprietario del Zipper.
0: Allora, se me lo dici...
1: Vittori.
0: Brava Anna, brava, il cavaliere Ghitturi, brava Anna, brava, ha trovato la via giusta, Ghitturi, di cazzate ne hai dette tante prima, Anna, no, non te, ma te le hanno dette, Ghitturi, Ghitturi, esattissimo, per Anna. Adesso guardiamo la flottiglia. Flottiglia, allora il cavaliere Ghitturi. Maria finalmente ha trovato la via. Avete visto che l'Anna è tenace, arriva molte castronate, gli hanno detto prima, veramente castronate, sentendo che Ferrario è stato l'ultimo, o Mango è stato, ma poi tanti altri nomi sconosciuti. Ghitturi. Bastava risalire a uno che ha lavorato al Detra se ci si arrivava. Perfetto, Anna, bravissima ugualmente perché sei tenace e arrivi sempre in fondo alle cose. Abbiamo invece la flottiglia che vi chiede un nome di donna, bravissima Anna, bravo chi t'ha suggerito, io non voglio neanche saperlo perché già tanto mi dirai sempre una balla, non la verità di come sei arrivata a questo nome, perciò la tengo per buona sempre, anche le piccole bugie, i piccoli peccati veniali. Sapete dirmi il nome di una donna stavolta che inizia con N, come Novara, come Nocera Umbra, come Navona. Ghitturi, il cavaliere Ghitturi. Giorgio, Giorgio Pesci, finalmente, e ti vedrò magari questa mattina, mi dirai, finalmente ha trovato il passepartout. Pronto?
1: Nella.
0: Nella? Nella?
1: Nella, no.
0: Non ho, Nella? Capito Nella, ho capito Nella. Penso di aver capito giusto. Nella. Pronto?
1: Nadia.
0: Nadia, Comaneci, la grande atleta russa, bravissima, atletica leggera e danza artistica. Nanda Comaneci, Bravissima. 5, 4, 3, 2, 1. E andiamo immediatamente con la parola, il nome sulla leva.
2: Il nome battezzato è Nicoletta. Il nome battezzato è Nicoletta.
0: Nicoletta. Nicoletta. Era ex cassiera. Ci siamo visti proprio il sabato con la Nicole, meravigliosa cassiera della Banca Cassa del Risparmio di Parma, un credito agricolo, filiale di Tabiano. Nicoletta, grande persona. Vado con la pubblicità.
3: Quello tra...
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 60

0: ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti e ricorda box doccia a misura da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla Via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
1: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: Ed abbiamo Calicanthus oggi aperto fino alle 13. Andiamo con la parola dialettale. Guardiamo se indovinate. Se volete i tre punti, però le parole similari a quelle io riconoscerò, le parole similari che si riferiscono a quello che vi chiedo, dirò bravo, però non vi darò i tre punti. Tre punti li do solo a chi mi dice come chiamiamo in dialetto l'abbiamo già fatto, tappetto, cioè uno molto basso di statura, come gli diciamo scherzosamente in dialetto? Tre punti per la parola esatta che abbiamo scelto del gran jury, gran jury del dialetto. Pronto?
4: Bagonghi.
3: Bagonghi, se è un nanetto, un bagonghi, si dice brava Enrica, anche bagonghi si dice, un nanet, un tapen, si dice in tanti modi. Chi mi dice grazie Enrica per la prima telefonata, chi mi dice l'esatta definizione che logicamente è stata battezzata vince tre punti, meno 5, 4, eccolo qua, scherzosamente.
4: Tre cagnot.
3: Un tre cagnot. Tre cagnot nella non è uguale. È grosso, è piccolo e robusto, è vero? Mettiamo anche robusto in tre cagnot, diciamolo bene, il dialetto anche nella mi conferma. Le tre cagnot, cioè piccolo sì, ma robusto, è vero? Chi sa il dialetto riconosce le sfumature, le parole una per uno. 5, 4, scherzosamente ho detto, eccolo qui, l'abbiamo trovato, tre punti.
4: Un nanen,
3: e la Bagonghi è sempre Tina, un nanetto. un bagonghi è un
4: no.

0: Pronto?
1: L'entra Cagnò?
0: Tre Cagnò.
2: Latina ha capito tutto, l'Anna ha capito tutto. Allora, tagliamo la testa al toro, tagliamo la mia testa così mangiamo le palle. Diciamo le nemese cartucce. Scherzosamente, uno piccolo di statura, l'abbiamo sempre detto, o c'è qualcosa da obiettare, ditemelo, non alle spalle ma in faccia, che noi riconosciamo il demerito o il merito, e andiamo con le nemese cartucce. Scherzosamente era la parola che cercavamo. Andiamo con un'altra parola, un'altra canzone molto bella per l'amica, la grande amica Laura di Reggio Emilia. Laura, con un gusto sempre all'altezza, l'orologio di Caterina Caselli.

Ed abbiamo adesso tre punti, non uno. Tina, è tua, eh? Dopo la linguetta, che ogni tanto quando parla sembra che faccia le moche, si è moderata un pochino, ma comunque quel è un tic. È un tic, niente di imputabile. Mentre invece c'è un politico che quando parla sembra mastichi il chewing gum. Chi può essere quel politico? Quando parla sembra mastichi il chewing gum. Parola di Crozza. Vale tre punti. Politico, come abbiamo fatto il mento per Fernandel, per Totò, il mento. Abbiamo fatto le varie caricature. Ricordiamo, chi è quel politico? Quando parla sembra che mastichi un chewing gum. Teniamola, questa la teniamo, ho visto che è un po' più difficoltosa per voi, ed è noto, non è le mezze cartucce, stiamo parlando di personaggi molto famosi. Quando parla sembra che mastichi un chewing gum. Il chewing gum. Parliamo invece con il prossimo brano. Prossimo brano, bello, bello. Dopo la Caselli, poteva mancare la il grande Dean Martin con Baci. Questa versione stupenda per Carla e Company. Carla, grazie di tutto, del tuo ascolto. Yeah.

Abbiamo adesso una domanda molto facile. It is facile. Sapete dirmi chi è che ha inventato, che ha ideato, facilissimo, vale 3 punti. Allora, chi mi sa dire il politico? Rimangono i 3 punti, perché non c'è scritto da nessuna parte, logicamente, è una cosa ironica come quella della lingua, logicamente come quella del mento di Fernandel o di Totò, come quello insomma, le varie caricature che sono state fatte ai personaggi famosi, purtroppo sotto la lente di ingrandimento. Abbiamo invece politico che, badateci, quando parla, è vero, si scopre a nudo, sembra che mastichi un chewing gum. Sembra che mastichi un chewing gum, che sgagna le chewing gum is this in dialetto, la tiramola, la gumma da me, no, is this, chi mi aiuta? Anna, te che sai tutto, il chewing gum, come si dice, dalla tiramola, sì, sa, non metto la mano sul fuoco. Allora, abbiamo invece adesso. Chi ha, vale 3 punti, ideato la patente a punti? 3 punti. Facilissimo, questo è facilissimo. Anche per il sottoscritto che non è molto culturato. Chi ha ideato la patente a punti? È l'ingegner Lunardi di Parma, è stato ministro dei trasporti e ha ideato la patente a punti, perciò era abbastanza facile. Abbiamo Albert, Gelo, Quiero, Renza, sono il gruppo magazzinieri della ITEC di Riccò di Fornovo. Qui mando un saluto con l'ultimo brano che sono I fiori di carta, un vecchio successo dei Bee Gees, tradotto in italiano, cover per i magazzinieri della ITEC.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Abbiamo invece, poi oggi farò la facile domanda di Salso Amplas con un punto. Partiamo dal punto, dopo che l'Anna gli hanno giustamente suggerito Ghitturi, il cavaliere Ghitturi. Sentiamo l'anno.
4: All message, play back.
5: Ciao Vittorio.
3: Ciao Anna.
5: Senti, quando saprai quello che l'ha detto,
3: non mi interessa.
5: Ti tirerai le orecchie.
3: Non mi interessa.
5: Capito?
3: No, non mi interessa. Chi te l'ha detto proprio non mi interessa.
5: E poi ti dico anche questo proverbio in dialetto. Senti, bel tu una donna fatta che sit in montagna, capito? Così sono riuscito a scoprire.
3: Le vecchie meme, bel più una buona faccia con siti in montagna, le vecchie meme, quel proverbio lì. Veramente, Anna.
5: Sono un altro che ha messo solo la patente a punti.
3: Lo so, ma sei arrivata mezz'ora dopo, Anna, stavolta. Bel più. Una buona faccia che un sito in montagna, talmente vecchio che logicamente ormai lo conosciamo tutti. Andiamo e Anna, ripeto, se vuoi dirmelo, ma non ti chiedo nulla, chi sapeva qual è la via che hai trovato, anche se magari mi mentirai, non mi dirai, scoprirai le tue carte. Poco male, ma l'avevo già detto. Andiamo con Fidenza. Silvana chiede: chi è il direttore dell'Associazione Europea delle Vie Francigene? Direttore dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, che è stato ideato dal mitico Massimo Tedeschi, mitico, veramente mitico. Ed abbiamo per Sanso Maggiore: sapete dirmi come si chiama la chiesa di Tabiano Bagni? La chiesa di Tabiano Bagni, come s'appelle? Sì, eccolo qua.
6: La Ferrari.
3: Ferrari, fa vedere che guardiamo. Guardiamo se è la Ferrari. La Tina, ti faccio un applauso, perché lei ci tenta sempre. Non è Ferrari né la Ferrari auto, è Luca Bruschi. Luca Bruschi. Come si chiama la chiesa di Tabiano Terme, non Tabiano Castello, che abbiamo saputo che è San Gervaso e Potaso. Pronto?
7: Siamo io dicevo Gervasio e Protasio.
3: No, è quella di... grazie Nella, niente da fare, l'abbiamo detto, fra l'altro Nella l'ho detto io prima, è quella di Tabiano Castello. Quella di Tabiano Centro è la Sacro Cuore, la chiesa del Sacro Cuore, quella enorme capiente chiesa. Niente, come non detto, né Salso né Fidenza, se nulla succede, voi lo vorrete, ci sentiamo alle 12:40. Ciao a tutti, buon proseguimento d'ascolto.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Per molti giorni vi riguardano aspetti di diversa natura, positivi e negativi. L'importante è non passare dall'euforia allo sconforto troppo rapidamente. Toro. Nel pomeriggio Venere passa nel segno dei gemelli. Ed ecco un'altra ciambella di salvataggio che arriva in soccorso ai nati all'inizio di maggio. Gemelli. Se avete qualcosa da dire, fare, farvi perdonare o chiedere, ci sono 3 giorni ricchi di simpatia, carichi di calore umano che aspettano solo di essere usati. Cancro. La luna passa in Ariete. Amici, si guasta l'umore, basta poco perché la gente vi dia terribilmente fastidio anche se è colpevole solo di esistere e di avervi incontrato. Leone. Con un po' di buona volontà potete trovare qualche soluzione, sbloccarvi un'uscita, parlare e risolvere i problemi più urgenti. Vergine. Il giorno presenta aspetti armoniosi che mettono in grado di assolvere i propri impegni con serenità, presenza di spirito, buon senso generale. Bilancia. Ci sono alcuni giorni in previsione che non promettono niente di buono. Viverli cercando di non crearsi ulteriori problemi è il modo migliore per affrontare qualcosa che nasconde un'incognita ad ogni momento. Scorpione. In questo periodo avete modo di realizzare piuttosto bene. Le amicizie si rivelano utili, fonte di preziosi suggerimenti. Idee che rielaborate ottimamente con i vostri criteri personali. Sagittario. Se siete nati all'inizio del segno, datevi da fare per avere in mano il maggior numero di certezze possibile. Se avete bisogno di diplomazia, non perdetevi oggi e domani. Sbrigate tutte quelle incombenze che necessitano di serenità e prontezza di riflessi. Capricorno. Qualche momento di noia e insofferenza, anche dovuto alla stanchezza, è più che possibile. Non esagerate pretendendo di rifare il mondo tutto in un giorno. Un programma di base e tempi ragionevoli sono la linea giusta da seguire. Acquario. Un buon giorno che vi consente di attendere ai vostri interessi senza solleciti esaltanti e senza che niente intervenga per mettervi il bastone fra le ruote con troppa pervicacia. Pesci. Se qualcuno di voi era destinato ad uscire dall'anonimato, questo è il periodo buono.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la,
1: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita!
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti!
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Notizie Flash.
6: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto. È per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Bene, ed abbiamo invece per tutti voi un appuntamento con Agata, una bella bella cagnolina che mi auguro Silvana quanto prima mi dica Agata adottata, sarebbe bellissimo. Perciò Agata 10 mesi circa, le sorelline sono già state adottate, giocherellona bella sana bella, guardatela sulla mia pagina Facebook 347 03 61 628. Poi abbiamo comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma, che vi invitano al anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Attenzione, quest'anno apertura domenica 31 maggio. Per informazioni e prenotazioni per gli spazi contattate il 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicanthus piante e fiori. Calicanthus intanto piante e fiori è aperto fino alle 13. Oggi Calicanthus eccezionalmente aperto fino alle 13, piante, fiori, composizioni, un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere, per farvi installare la app Canatina e avere in tasca la nostra radio in tutto il mondo, per farvi ascoltare la mitica radio a comando vocale. Tutto questo è Calicanthus, veramente un qualcosa di eccezionale. Ripeto, oggi è aperto fino alle 13. Qual è il bellissimo pensierino del giorno? I giovani corrono veloci, ma gli anziani conoscono meglio la strada.

andiamo con un calo enorme dei votanti nella prima giornata di votazioni, dove 6 milioni e mezzo di cittadini su 750 circa cittadine e 18 capoluoghi di provincia votano, perciò c'è sempre più sdegno nella politica, sempre più disinteresse per una politica che, diciamolo francamente, promette alle elezioni, non mantiene ai fatti, nel modo più assoluto, ed è la pura verità. Poi abbiamo un ragazzo di 15 anni, è morto annegato nel piccolo torrente Guazimella in provincia di Verona. Nel pomeriggio di ieri ha fatto il bagno con alcuni amici, non è più riemerso. Pensate, i vigili del fuoco hanno lavorato tutta notte per logicamente recuperare il corpo del ragazzo, che poi l'hanno recuperato in tarda nottata. Abbiamo con i sommozzatori di Verona specializzati, pensate quale torrente era cattivo quel torrente, non è un fiumiciattolo da niente. Abbiamo la Meloni che condanna i raid di Mosca e vuole per Mosca finalmente qualche politico, non quello della chewing gum in bocca, poi faremo i quiz, che vuole una pace giusta per Mosca e una liberazione, la Meloni, subito della invasione che il boia dell'Ucraina ha fatto. È ormai da 4 anni e mezzo il vero boia dell'Ucraina, anche ieri ha provato missili supersonici. Poi abbiamo a Torino, ecco perché mi sono disinnamorato del calcio, scontri prima e dopo il derby Torino-Juventus. Chiedono di non giocare gli ultra della Juve, c'è stato un ferito, sono cose indegne da poter raccontare. Ma ancora abbiamo notizie a Barbiano, paesino di montagna dell'Alto Adige, una persona morta è caduta in una cascata. La vittima, un 59enne residente a Bolzano, l'allarme ieri alle 11.30 ed intervengono subito gli attivissimi vigili del fuoco. Torino, un uomo di soli 36 anni si è dato fuoco nel parcheggio davanti allo stabilimento di Amazon in Piemonte. Sul posto è intervenuto il 119, ustioni nel 65% del corpo, era ricoverato subito al CTO di Torino. In corso indagini per capire l'insano gesto, ricordiamolo, legati a sentimentale di una lavoratrice dell'azienda. Ha chiarito che si tratta di un dipendente

Leonardo da Vinci, ha causato un incidente stradale. L'auto cui viaggiava si è ribaltata più volte, ha capottato. I soccorritori hanno trovato la vettura completamente distrutta, dunque ha perso il controllo dell'auto. Ed abbiamo slitta l'intesa di Hormuz, resta chiuso. Perciò Trump dice: non affretta il tempo giocherà a mio favore, ce lo auguriamo. Certo che caro Trump ha innescato un qualcosa di orrendo, spero tu faccia un mea culpa, ma sei un po' arrogante, presuntuoso ed tutti gli aggettivi analoghi ti van bene, certo non farai il passo indietro. Intanto ha fatto un passo indietro Israele. Israele, dopo che il capo della estrema destra ha fatto quello che ha fatto, postando filmati che hanno visto in tutto il mondo, sdegnati in tutto il mondo, ora è un libro aperto, ha parlato il presidente di questa nazione di Israele, definendo la cosa ignobile, abietta. Il presidente di Israele, perciò, come vedete, non tutti sono come Kinzel oppure come Netanyahu in Israele, persone con saggezza esistono ancora. Intanto c'è battibecco fra Trump ed io lo chiamerò sempre Trump. Trump, insomma, è troppo bello per essere un bel nome, per essere presidente americano. Ora dal Trump vuole Netanyahu. Netanyahu, sentiremo poi se qualcuna questa sera dirà Netanyahu in televisione, ed vedremo se avrà garanzia sul Libano Netanyahu. Insomma, è veramente nella bufera. E intanto abbiamo bufera, si parla, per le parole di la russa, seconda carica dello Stato che ne spara di quelle che sono peggio della bomba atomica, criticato da tutte le forze politiche, anche dalla sua parte, per quello che ha esternato ieri. Poi abbiamo una notizia, un lutto di una persona che è morta logicamente. Ha inventato un prodotto nato nel 1965, sto parlando di Gozzellino. Sapete chi è Gozzellino? Colui che ha inventato il crodino. Perciò grande lutto per quel inventore fantasioso che ha fatto un analcolico fra i più venduti in Italia. Ed sono completamente con Grossi, il provveditore delle scuole, educare anche quando si sanziona, ha ragione, non perdonare. Perdonare non significa educare, anzi significa dire: mi è andata bene la prima volta, mi andrà bene la seconda. Sanzionare almeno, bravo Grossi, questo comportamento degli scolari che in gruppo hanno assalito due professori picchiandoli con bastoni, calci, pugni, non è un

gesto tollerabile, anzi va punito e castigato. Parlando di elezioni, quella il comune più vicino a noi è Pellegrino Parmense. Un saluto lo mandiamo a tutti gli abitanti di Pellegrino. Rispetto alle precedenti elezioni c'è stato anche lì ieri alle 19 un calo enorme. Pensate che i votanti sono stati a quell'ora circa il 22%, perciò un quinto degli aventi diritto al voto hanno votato ieri. Vedremo oggi se si recupera. Questa sera tutti, dico tutti, avranno vinto. Ed abbiamo Fidenza, revocati gli arresti domiciliari causa di un cumulo di pena e una riduzione degli obblighi di legge, però due uomini sono finiti di nuovo in cella a Fidenza perché non hanno rispettato gli arresti domiciliari. Veniamo invece a oggi, oggi che è lunedì 25 del mese di maggio, è Santa Maria Maddalena, Santa Beda e San Gregorio VII Papa. Nati oggi sono delle persone combattenti di nascita, possono dedicarsi a sostenere una causa personale, sia familiare, sono sempre in prima linea per recare aiuto a chi gli è utile. Vi sono capaci di adattarsi a ritmi e a modi che li circondano, ciò consente loro di sopravvivere a qualsiasi mutamento del tempo sociale, amano la mobilità, sono molto curati sia nella ambizione, nell'abbigliamento, nel modo di fare, onore e responsabilità personale hanno molta importanza nella loro vita, poiché non brillano per fiducia in se stessi, trovano alcune cose un po' futili e cercano di evaderle. Duro sarebbe dare fiducia a coloro che non stimano nel modo più assoluto, cercano di essere meno severi possibili, ma li giudicano in un modo corretto. I pregi: idealista e molto adattabile a tutto. I difetti: severo nel giudizio è molto molto intollerante. Come sarà il tempo oggi? Avremo un lunedì con persistenza di sole, caldo intenso per il periodo, cioè sono alcuni gradi in più del periodo in cui siamo, zero termico a 3700 metri, con temperature minime più 15, massime più 32, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: Sheriffe, net mei testecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Me no, ma de 5 è da che il pan?
4: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
4: a San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti seguo ancora.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Ti vuole bene.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 25 maggio.
1: La Chiesa ricorda oggi Sant'Urbano I, Papa e Martire. Fu decapitato durante le persecuzioni di Alessandro Severo nel 230.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Urbano.
1: È probabile che Urbanus fosse in origine un cognomen e corrispondesse all'aggettivo urbanus, cioè cittadino, opposto a rusticus, cioè contadino.

0: 1923, già da più di 25 anni in tutto il mondo si svolgevano corse automobilistiche, ma erano tutte riservate a macchine da corsa.
1: Nessuna competizione era organizzata per le automobili di serie. E dire che l'automobile non era più soltanto privilegio di pochi ricchi sportivi, ma aveva già conquistato un largo pubblico.
0: Partendo da questa constatazione, tre sportivi francesi decisero di dar vita ad una prova di resistenza di 24 ore che si doveva svolgere sul circuito di Le Mans.
1: Nacque così una corsa ormai divenuta classica, la 24 ore di Le Mans.
0: Piuttosto diffidenti all'inizio, in seguito 18 costruttori accettarono di parteciparvi. Il 25 maggio 1923, sotto una pioggia torrenziale, 33 vetture si lanciarono sul circuito di Le Mans davanti a 40.000 spettatori.
1: Durante le 24 ore, nonostante la tempesta e le difficoltà di ogni genere, i più grandi piloti del tempo girarono senza sosta sul circuito, dando prova di eccezionale resistenza.
0: Alla fine si registrarono solo 3 abbandoni. I primi vincitori di questa corsa furono due francesi che percorsero 2209 chilometri alla velocità di 92 chilometri orari. Si era così aperto l'albo d'oro d'una corsa tra le più prestigiose del mondo.
1: Maggio 1912. La guerra nei Balcani si prospetta subito come una lotta di assestamento, proprio mentre la Turchia è impegnata sul fronte libico contro l'Italia.
0: Le guerre balcaniche sono focolai tenuti accesi in vista del prossimo cataclisma. Il Reichstag ha appena deciso l'aumento dei propri effettivi di 40.000 unità. Ma tra gli orrori della guerra, un fotografo ha strappato una foto indicativa. Alcuni soldati bulgari distribuiscono sigarette ai prigionieri turchi.
1: Roma, maggio 1975. Claudia Cardinale, 37 anni, si mostra in pubblico per la prima volta con il suo nuovo e indiscusso compagno, il regista Pasquale Squittieri.
0: Squittieri, 43 anni, è un personaggio tra i più originali nel panorama del cinema italiano. Odiato ed amato dal pubblico, ora di fronte alle cronache rosa, è reo di aver rubato la Cardinale al produttore Cristaldi, suo ex marito.
1: Vi siete mai chiesti chi alza il bicchiere ad un banchetto alla fine del discorso? Magari, non so, del vostro capo ufficio? Uno qualunque degli invitati?
0: No, sappiate che esiste anche la professione di direttore di Brindisi, che ha addirittura un ordine, fondato nel 1962. Ogni anno il commissariato dell'ordine, presieduto da Yvon Spencer, elegge l'oratore più noioso.
1: E con i direttori di Brindisi concludiamo anche oggi, dandovi appuntamento a domani, 26 maggio, per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Come te?
6: E come te? Non c'è nessuno. E ciao a tutti, buongiorno, caldo anche oggi, anomalo, mia Nurmel. Un saluto a tutti voi che mi state seguendo, un buon appetito data l'ora. Allora, stamattina ha fatto unplane la nostra Anna, non mi interessa chi gli ha suggerito, bravo il suggeritore, chiunque sia, non mi interessa Anna, chi te l'ha detto già tanto, non mi racconterai mai la verità. Non è che racconti bugie, ma è giusto tenere in serbo ognuno i propri segreti. Pensate invece cavalier Gitturi, commendator Gitturi, tanti titoli, questo personaggio meraviglioso Gitturi, Maria Luisa e Gianni, i figli che hanno fatto parte della storia di Salso, poi parte della storia della radio di questa mattina l'ha fatta l'Anna. L'Anna perché? Anna, sei in ascolto, il guaio è che mi capisci un po' poco di quello che dico, perché sto dicendo che hai chi ti ha suggerito la domanda, la risposta del Gitturi, ma hai detto che ti ha detto anche un proverbio dialettale, vec meme, proprio vecchio, Anna. Ma tu non sei più di Salso della zona, ma l'invece meme. Vel più una buona faccia, noi diciamo al bar stamattina che ho fatto il quiz, tutti abbiamo

che parlate il dialetto quasi? Pursion è un podere. Podere. Dopo l'amico fedele dell'Anna, il Gamis, una pursion in montagna. Vel più una buona faccia che la pursion in montagna. Quello io non l'avevo mai sentito, come non l'ha sentito nessuno degli interrogati questa mattina, che peggio ancora l'Anna Ampollini, che è, faccio nomi, in mezzo al pubblico tutto il giorno, che vabbè, parlano poco nella gelateria il dialetto, parlano più il dialetto da Vittori alla torrefazione e al Twin Caffè. Parlano molto molto di più che ai portici, perché è gestito da giovani, è Christian giovane, è Marco giovane. Poi c'è un'altra versione, ecco perché dico a tutti coloro che logicamente parlano il dialetto, che il dialetto è opinabile, è interpretabile, è inventivo. Perché molte parole vengono inventate, per esempio qualcuno ha detto vel più una buona faccia che una pursion in campagna, non in montagna ma in campagna. Insomma, sono tante le sfaccettature che però arrivano tutte a Roma. Tutte le strade, dice il proverbio, portano Roma. Bene, abbiamo giustificato questo, adesso andiamo con i quiz. Allora, Anna, ti devi mettere al lavoro, nessuno al bar stamattina l'ha saputo, allora nessuno al bar l'ha saputo. Segno, se non mi dimentico, eccolo qui. Partiamo con un punto, ma durerà molto poco. Enrica, Giancarlo, sapete dirmi induleren in dialet? In dialet, perciò familiarizziamo. Indulere è ses, el cantinon de schinon. Perciò a voi l'arduo compito o facile compito di indovinare. Anna, mettiamoci al lavoro. Induerel eses el cantinon, fa anche rima, de schinon. Ed per Fidenza, fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono i due modi. Non parliamo del disco quiz, che qui durice le cule mensui. Si dice in dialetto, el ga nurice mensui, quando uno non ha orecchio. Confermate tutte le versioni? Allora sentiamo qual è stamattina. Io canto di Marcella Bella, che proprio siamo agli antipodi. Ed infine Giancarlo, sentiamo il rumore, un rumore che hanno già fatto una certa categoria di persone, certa categoria, perciò potrebbe essere metalmeccanici, impiegati, ha già fatto tante volte e altre la faranno nel corso della giornata. Allora sentiamo questo benedetto rumore, eccolo qua. È un rumore fatto, attenzione, un altro aiuto vi do, vi do un altro aiuto, fatto con un po' di volgarità, non con delicatezza, è fatto, però è al natur,
in tanti l'hanno già fatto, in

tanti lo faranno, non lo fanno di notte perché anche quella categoria lì dorme. Bon, no dita basta, andiamo per il rumore, andiamo con 103 punti e vado a completare l'almanacco di oggi. Perciò guardiamo qual è la sigletta adatta, eccola qui, trovata in pieno,

E intanto, diciamolo, ha tirato su tante fogne, il grande Sigfrido Ranucci ieri sera, vomitevoli, da vomitare, tante fogne puzzolenti aperte da Sigfrido. Bravo Sigfrido, continua i sì, così. Abbiamo il santo di oggi, è San Gregorio VII, Papa, Santa Maria Maddalena de Bazzi, è l'amata, insomma. Andiamo, Sommi Achille. Siv, quant'anni è il cumpisse Pippo Sant'Anastaso? 90 anni! E gli amis bea botta, Pippo Sant'Anastaso è l'unico che conosco dei festeggiati di oggi. Ed andiamo con... santo di oggi, sì, Tim Bambi, l'hai già detto, basta, gira la pagina, eccolo qui. Chi nasce oggi avrà un atteggiamento progressista, battagliero, e non si arrenderà mai agli imprevisti. Frase del giorno: prerogativa delle grandi cose la felicità dei piccoli doni. Cioè, cosa dice questo Fredrik Nielsen? Dice una cosa molto bella. Una bella cosa quando si apprezzano le piccole cose, non le grandi, i colossi, no? Che rendono anche odioso a chi li dice. Abbiamo invece il sole che è sorto alle 5:44 e tramonterà alle 20:56. Luna crescente si leva alle 15:12, cala alle 2:49. Il proverbio del giorno: dove c'è gusto non c'è perdita. Perciò è un proverbio della Basilicata. Il lago d'acqua dolce più vasto del mondo è Michigan, USA, perciò e il secondo è Repalin in Russia, i laghi più grandi del mondo. 1983, e se negli Stati Uniti d'America, quando non c'era Trump, il ritorno di Jodi. Star Wars, che sono film che assolutamente non sono per me, anche se non c'era il grande e grosso Trump.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Bene, ed abbiamo invece per tutti voi un appuntamento con Agata, una bella bella cagnolina che mi auguro Silvana quanto prima mi dica è Agata adottata, sarebbe bellissimo. Perciò Agata 10 mesi circa, le sorelline sono già state adottate, giocherellona bella sana bella, guardatela sulla mia pagina Facebook 347 03 61 628. Poi abbiamo comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al, anche quest'anno, al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Attenzione, quest'anno apertura domenica 31 maggio. Per informazioni e prenotazioni per gli spazi, contattate il 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicanthus Piante e Fiori. Calicanthus intanto Piante e Fiori è aperto fino alle 13. Oggi Calicanthus eccezionalmente 13 piante, fiori, composizioni, un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere, per farvi installare la app canatina e avere in tasca la nostra radio in tutto il mondo, per farvi ascoltare la mitica radio a comando vocale. Tutto questo è Calicanthus, veramente un qualcosa di eccezionale. Ripeto, oggi è aperto, è bellissimo. Pensierino del giorno: i giovani corrono veloci, ma gli anziani conoscono meglio la strada. E quanto è vero, Anna! Intanto chiedo scusa, mea culpa, Anna. Pensa che io so darmi le colpe. Ho letto io sbagliato, perché ho letto il messaggio di ieri di Diletta, che diceva aperto fino alle 13, oggi è aperto tutto il giorno, Calicanthus aperto, ouvert, tous les jours, perciò è aperto anche oggi pomeriggio, là che vi aspetta. Ed andiamo con colpa mia, Anna. Pensa che io so prendermi anche le colpe. Scontri a Torino, arrestati, e mi auguro anche qualche bastonatina, a 8 tifosi. Si può
1: fare scontri e mettere in moto la pulizia per una squadra di calcio, fortunatamente non sono più a quei livelli di sportività negligenti, come abbiamo visto, uno è in fin di vita all'ospedale, ma si può fare cose. Intanto abbiamo le elezioni, si vota fino alle 15, poi oggi, non mi sbaglio, fino alle 15, non ho letto il messaggio di ieri, l'affluenza è calata ancora, si ha sempre meno fiducia della politica, hanno votato solo ieri sera alle 23, il 46,30% degli aventi diritto al voto. Vedremo se oggi recupererà qualcosa, se no siamo in braghe di tela. Intanto borse in rialzo, la borsa si sta alzando. No, Anna, non pensare alle borse della spesa, no, neanche quelle altre, per la paventato accordo fra Iran e USA. Intanto confermato lo sciopero personale delle ferrovie il 28-29 maggio, sono dettagli che poi darò a c'è la Silvana che mi dice per il rumore. Silvi, un grosso bacione, Stella. Allora, Maldive oggi l'autopsia sulle salme dei sub. Diciamo che c'è da scoprire un sacco di roba lì, veramente. In due su una bici al lavoro, andavano in due investiti, travolti da un furgone, sono due 25enni, un 15enne è morto annegato in un torrente nel Veronese, solo a tarda notte hanno recuperato il corpo i vigili del fuoco, Iran Rubio, che mi piace tanto, ma buon Dio, fa che Rubio vada presidente della Repubblica, in che il suo partito sostituiscano Trump a Rubio. Bel personaggio, una bella figura. Ieri Trump ha detto i negoziati non vanno fatto con troppa insistenza, insomma è un personaggio cui è difficile decifrare. Poi abbiamo enciclica del Papa, disarmare la AI, qui mette la IA ma la AI, intelligenza in Italia artificiale, dobbiamo dare e restare umani. Bravo, bravo Papa, Leone, bravissimo. Altro che intelligenza umana, ne manca tanta di intelligenza umana. Ed abbiamo domani il mardì, giornata di sole caldo, modesto annuvolamento pomeridiano sui rilievi, zero termico 3700 metri, temperature minime più 18 le minime, massime 34, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Poi avremo, intanto ricordo di nuovo che oggi pomeriggio, scusate lo sbaglio che ho fatto nella lettura, mea culpa, non fatemi fare una penitenza troppo grande, oggi Calicantus è aperto tutto il giorno e vado con la sigletta, eccola qua, fatemi sentire, ecco.
2: Notizie flash. notizie flash.
1: Allora, Anna Stella, ti sei messa al lavoro alle tue 007, l'Anna grande, arriva dove vuole, brava, brava, brava. Guardiamo se riuscirà a fare lievitare i punti per El Cantinon, fa anche rima Anna, Deschinon. Dov'era? El Cantinon di Agnera mia, senta, tammi albè, non ce n'erano 100 come e oltre gli albè, mamma mia, quando facevo il giro degli alberghi per le riduzioni del Festival della Fisarmonica, ci mettevo un giorno, adesso ci vuole 5 minuti, perché sono 3 alberghi rimasti aperti, a sale, 3, forse 4, è vero? Allora erano decine, dove le vinte, vabbè, andiamo, non diciamo, piangiamo sul latte versato. Allora, il primo brano è un brano che logicamente l'amico grande, carissimo amico Angelo di Piacenza, che spero sempre di vedere, che mi ha promesso che, tempo permettendo, con i suoi animali, ne ha 33, non ladroni, no, non siamo in politica, 33 gattoni, mamma mia, che ha visto Report ieri sera. Che schifo nel mondo, specialmente quello che conta, che schifo. Allora fa un canto di primavera per Roberto Boerio di Ivrea.

È primavera, stagione dell'amore, quanto è bella questa canzone. Grazie Angelino. Vale 2 punti, solo l'Anna può rispondere esatto. No, la Tina, scherzo, Tina, sai dirmi perché i nomadi, il complesso dei nomadi, ecco, Daulio, hanno, sono imposti questo nome? L'abbiamo saputo che l'Equipe 84 è per l'età cui avevano i componenti del gruppo nell'epoca della costituzione del gruppo. E i nomadi? Anna, Tina, non tradirmi, l'ho fatta per te, Tina. Venticinque, ben oltre il limite del tempo, poi ci andate a vedere con comodo, sono le iniziali dei nomi dei componenti del gruppo che dà Nomadi, iniziali del componente del gruppo. E andiamo con la Antonella di Medesano che richiede un classicissimo, bellissimo, Lulu per Atos e Mangiare.

capolavori del Liscio. Grazie per tutte le dediche che fate e tutte le richieste, bellissime. Fra l'altro, stamattina abbiamo detto il nome femminile, se non sbaglio, la Nicoletta. Nicoletta, la nostra Nicole, direttrice impiegata della Cassa di Risparmio di Tabiano per tanti anni, all'epoca della sceriffa. Adesso ho un nome maschile. Ragazzi, allora, voi del sabato, voi della flottiglia, sono 30 punti, non uno, 30, e più 3 premi. Mentre invece il cuor di coniglio, coloro che non affrontano le domande in diretta, hanno 3 punti. Guardiamo se indovinate il nome. È un nome che inizia con, ripeto, al maschile, al pistolino e non la passerina, perciò inizia con N. Proprio come stamattina la domanda al femminile. Stamattina Nicoletta. Ta la la la la la 5, 4, 3, 2, 1. Rimando tutto a dopo la pubblicità, dopo la parola dialettale. Andiamo con tutti tardi, tardissimo, la teniamo quella domanda lì, già tanto non cancella niente nessuno. Allora, per Albert, Gelo, Quiero, Renz, tutti i grandi magazzinieri della Itech di Riccò di Fornovo, grande Itech, meraviglioso amore di Galaxy.

0: Bella, bella, bella. Ragazzi, attenzione, stamattina mi sono dimenticato prima, Anna, il fiuto, Anna, è come un cane da trifule. La trifule in dialetto ci accomuna Salso, Fidenza e zone limitrofe, non so Piacenza. Non so, Tina, dite la trifule anche voi al tartufo? Non lo so, spero che in questo caso me lo dica, mi lascia, non mi lasci nel dubbio. Adesso non faccio una domanda dialettale, ma faccio poi la domanda vera, però ho dimenticato prima quando ho dato l'elenco dei giochi, stamattina con facilità Latina, se non sbaglio, ha indovinato chi è quel politico che tira fuori la lingua. Ogni tanto, insomma, ci sono i tic. Chi è? Invece nessun vincitore, un punto. Un punto, nessun vincitore finora, di chi è quel politico che quando parla, badateci, poi ci badate, quando parla sembra che mastichi un chewing gum, quel politico che quando parla muove la bocca come se masticasse un chewing gum, mentre invece vi do tre punti per dirmi il nome dei fratelli Gibbs, cioè chi sono i fratelli Gibbs? Sono i Bee Gees. Facile, Tina, non tradirmi, Conto su di te. Nome dei tre fratelli Gibbs. Bee Gees, Robbie, Barry, Maurice. Era facile. Tina, che griveva anche a me. Dai, Anna, te sei disinformata su certe cose, hai bisogno del portavoce. Andiamo con la pubblicità.
1: Non sono una bambina. Non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
2: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
1: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
2: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
1: 45596.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma da 5 cata da quel pan?
8: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, del fornare delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
9: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
10: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
10: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
12: Ed abbiamo un indovinello in dialetto, logicamente, alla portata di bocca dell'amica Anna. Anna, hai lì vicino il suggeritore? Non mi interessa chi è. Non mi interessa, perché a me interessa solo chi è al telefono, perciò non mi interessano subalterni e quant'altro. Quello che ti ha insegnato in me una faccia tosta, no, aspetta, com'è? mei ne faccia tolle, no, e vabbè, insomma, qualcosa di similare, bravissimo e bellissimo, eccetera. Adesso, chi mi dice il proverbietto abbinato? Ah, ecco, vel più una buona faccia che una buona porzione. È il coro unanime di quelli che parlano il dialetto. Poi dopo ci sono le varianti al tema. Adesso il proverbio è riferito a coloro che fanno le cose con calma e le fanno sempre in un modo preciso e perfetto. Vale 3 punti, 3-3-3. C'è un proverbietto. Anna, viene qualcosa da te? Senza aiuti? C'è un proverbietto che dice fai con calma, ti viene tutto meglio e più tranquillamente senza innervosirti. Chi fa le cose con calma li fa bene, non rischia di martellarsi un dito o tagliarsi un dito se il lavoro è più pericoloso. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Allora, lo segniamo e lo faremo fra una decina d'anni, è questo indovinello che avete bypassato. Perciò non vi do la risposta, non essendoci stata neanche una risposta attinente al tema trattato. Ed andiamo con Norma di Parola.
1: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio, sono Norma.
12: Ciao Norma.
1: E faccio la dedica ad Anella, alla Graziella, alla Binetta e tutti gli ascoltatori. Scabroso. Gigi, stop.
12: Vai Gigi! Gigi, fai!
13: Una dedica a Alessandro.
12: Ah, va bene, la facciamo dopo. Dopo. Senti, va bene, non posso che...

0: in ascolto con premi diversi, logicamente un nome di persona che poi sono 6, 7, 8, 9 arrivano ad una lettera, perciò ho diminuito la possibilità di sbagli per tutti voi per dimostrarvi che voglio che qualcuno vinca. Il nome di uomo inizia con N, con Novara, Nocera, Umbra, con Neviano, Neviano Arduini, con Noceto, con eccolo qua, Novara, l'ho detto,
1: Nando.
0: Nando, Nando, pensate, Tina, lo sai chi è Nando? Lo sai, Tina? Lo sai, ti do 2 punti se sai chi è. Ah no, quello non è Nando, chiedo scusa. È Lando, Lando che ha 3 palle, tre palle, Lando.
1: Nicola?
0: la Silvana, eh?
1: Sì.
0: Silvana. Nicolò Paganini, che non ripete nel modo più assoluto.

0: detto Nicola.
1: Il nome?
2: Nicola Berti, Nicola Arigliano, Nicola, va bene, Nicola Azzali, il figlio della Luciana. Ed andiamo con lei, lei che è?
3: No, new message, all message, play back.
2: Ciao Vittorio, non me la senti anche a te?
4: Ciao Vittorio, non so se te l'hanno già detto.
2: Sì?
4: Per il rumore ti dico il tasto della macchinetta del caffè. Ciao.
2: Tasto della macchinetta, quando uno fa il caffè. Fa il caffè e fa questo rumore. Per lei che la dedica ad Alessandro, voi l'avete capito, che fa tutto per ingelosire me. Rosy, è giusto che vai da Alessandro? Dai, Alessandro, un bel ragazzo, bravo, intelligente, virtuale. Allora, gli dedica il mulino del Po perché ama Alessandro. È grande. Ah, forse per la pazienza che ha sopportato.

0: Allora, Vale Trapunti, Anna, senza aiuti, ce la fa. Enrica, Giancarlo, se ci siete battete un colpo, come si chiamava la banconota introdotta in Italia dagli alleati dal 43 al 50 per la nostra lira, grazie al fascismo, non valeva più nulla, avevamo neanche gli occhi per piangere, non avevamo neanche la carta igienica, tagliavano i pezzi da giornale, magari lisci, per fare quello che fa la carta igienica adesso. Tre punti, io lo so, parlavo col sindaco di Castione stamattina, il grande sindaco di Castione, sempre meraviglioso, si chiamava Amlira, Amlira, non sapevate? Si via certi cosi ed abbiamo Anna
1: no new message all message play back
2: ciao Vittorio, senti, quando potrai, come l'ha detto, mi tirerà un orecchio, capito? Pensavo che ci fosse la Donatella, va, perché ci volevo parlare per Ringo, ieri l'ho visto, l'ho salutato, mi ha parlato di te e lui mi ha parlato molto bene di te e mi ha detto che oggi gli fa una dedica di della Ricciolina per lui e sua moglie alle 13:30, ci ho detto. Alle 13:30.
0: Però siamo in ritardo.
2: Va bene, se c'è qualcosa mi richiamerai.
0: Ti chiamo, sì. Purtroppo...
2: Ciao Vittorio, sono l'Anella.
0: Facciamo dopo. Allora poi continuo con le vostre richieste, purtroppo in segreteria telefonica non riesco a rispettare gli orari. Allora, per Ringo e signora, la Ricciolina, grande amico Ringo, che la dedica ad Anna di Varano.

0: ascolta.
1: Uè! Allora, vale 3 punti. 3 punti, spero che Ringo sia ancora in ascolto. Chiedo scusa, ma la sequenza in segreteria telefonica è una sequenza dettata a coloro che richiedono primi brani. Abbiamo invece, non avete saputo, l'Amlira, la famosa moneta introdotta dai nostri salvatori, gli alleati, quando c'era il grande Delano Roosevelt, non Trump, certo, Delano Roosevelt, se no ci avrebbe fatto pagare tutti i danni di guerra. Invece Delano Roosevelt e il grande Truman, il presidente morto dopo Roosevelt, hanno addirittura sfamato, spidocchiato, hanno spulciato gli italiani, anche quelli che avevano pensato che il fascismo fosse un qualcosa di bene per l'Italia, è stato qualcosa di catastrofico. Allora, vale 3 punti, nome della figlia, anche lei cantante, anche lei brava cantante, guardiamo se Latina guadagna 3 punti, di Little Tony. Bada bambina, ho cuore matto, matto da legare. Nome della figlia, bellissima ragazza, anche lei cantante, anche lei brava, brava. Cristina, Cristina Ciacci, Cristina. Ed andiamo con la pubblicità. Stop alle vostre richieste, perché no, è un po' tardi, eh? Sentiamo chi è. Ah no, appoggiato, appoggiato. Dopo misura è la Pusè. Va bene, potrebbe anche essere o lui o lei che hanno fatto, fammi vedere, 22 telefonate. Da stamattina 22 telefonate.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
2: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
2: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Andiamo con vedete che purtroppo la sequenza, sono tante le telefonate che arrivano, grazie a voi, grazie al vostro interessamento per il programma. Un saluto a tutti, per logicamente ancora dall'amico l'amico Pietro di Torino, che mi ha risposto a quella domanda che ho fatto all'inizio, quando ho parlato per il dialetto, il tartufo. Vi ricordate? La trifula che abbiamo in dialetto. Mi conferma Pietro che anche in Piemonte lo chiamano le trifule, anche in Piemonte, perciò vedete che ci accomuna anche un po' di dialetto. Per Pietro un grazie di tutto, della tua amicizia, della tua gentilezza. Qui abbiamo un'altra richiesta. Qui abbiamo Mirella, sono d'accordo, poi abbiamo ancora un paio di brani o tre che mandiamo in onda. Per Pietro di Torino, Penna Nera, che lo dedica a tutti, in particolar modo alla Cucciolotta e a Roberto Boerio, sapendo

0: bravissimo, Piero, grazie. Pietro, nome anagrafico di Padre Pio. Io lo so, anche voi. Nome anagrafico di Padre Pio. Vale un punto, regalo un punto. Poi abbiamo la Nella di Salso, 15, perciò ve lo dico poi io per facilissimo, Francesco Forcione è il nome anagrafico di Padre Pio. E andiamo un po' tardi, un po' tardi.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Ciao Vittorio, sono la Nella.
0: Ciao Nella.
2: Ringrazio la Norma e gli dedico un tuo brano. Grazie Vittorio.
0: Sarai esaudita. Sì, l'abbiamo già
1: fatto. And the final message.
0: Perciò mi ha richiamato per ricordarmi il messaggio. Allora, per la Nella... questa versione che l'hanno fatto un po' tutte le orchestre di liscio, che è il treno. Poi ultimo brano per

Allora, vale 3 punti. Domanda facilissima, stop alle richieste, ho già fermato da un po' le vostre richieste. Qual è la città chiamata il porto del deserto? Io lo so. Vale 3 punti. Qual è la città chiamata il porto? Vedete come stacco le parole, come tutti mi capite benissimo, tranne i sordi, logicamente. Sapete dirmi quale città è chiamata il porto del deserto? Facile, erano tre punti, ma Damasco, Damasco è chiamata la città, il porto del deserto. Signori, domani ci sarà 2 punti per la domanda salsese che oggi ha indovinato l'Anna di Varano. E poi ancora stavo dicendo chi è quel politico. Stamattina avete avuto vita facile per la lingua. È il politico che mostra, è un ticket, logicamente, la lingua spesso e volentieri. Chi è invece quel politico che quando parla, badateci bene, quando parla sembra mastichi il chewing gum? Domani saperlo, non adesso. Ed andiamo con Miri, attenzione, che qui ho chiamato la Teresa, magari mi chiama. Mirella, devo, eccolo qui, trovare il messaggio. D'accordo pienamente con te. Ah, per vecchia maniera di Galassi e di Omar. Maria Teresa, che riesce sempre a sapere bene. L'ho schiacciato il bottone, ancora rifiuto. Mamma mia, mi sono sbagliato e mi telefona. Allora, sono d'accordo con te, con quello che hai detto per Omar e per Galassi. Mi metti di Omar, me ne vado, dedicato a tutti, controdedica in particolar modo a Pietro di Torino. Pietro, me ne vado. Ah, ho sbagliato, chiedo scusa, ho sbagliato cartella, ho fatto tutto all'improvviso. Ecco, chiedo scusa, ci sono, proprio non ci sono, non so come mai non mi dà, me ne vado, sto chiamandola me. Ne. Eccolo qui, di, l'ho prima in lista,

realtà, come fanno in tanti adesso, cosa c'è di più bello del naturally, dicono in Francia, del naturale, come la mamma ci ha fatte, è vero? Del naturale. Andiamo con

0: una preghiera, se mi rispondete alla domanda, per cortesia, io qui ho tutti i nomi delle vie, datemi il tempo di vedere se la via che mi dite voi è giusta. Non dire mamma mia, dite blum, blum, un po' cunition, no? Bon, allora, sapete dirmi almeno tre vie, facilissimo, del quartiere Corea a Fidenza? Sapete dirmi almeno tre vie a Salso attorno a Piazza del Popolo? Almeno tre vie attorno a Piazza del Popolo, Piazza Fontana.
1: Eccomi.
2: Pronto?
1: Sì, dimmi.
2: Allora, io ti dico via Pascoli.
1: Via Pascoli, petta, sì.
2: Via Baracca.
1: Via Baracca, logico.
2: E via Pilo.
1: E via?
2: Pilo.
1: Pilo?
2: Sì.
1: Non? Ah, sì, sì, è la prima.
0: Su un bel in bambia, su un bel in via Pilo, via Baracca, via Pascoli, via Palma, via Pincolini, via Bixio, via Tanara, quello del gelato, e via Fornaciari. Perciò brava Diletta. Allora, guarda, è logico che non posso rispondere a un'altra telefonata se sono al telefono con qualcuno. Attendiamo un attimo, guardiamo chi mi dice almeno tre vie attorno a Piazza Fontana. Mi sembra talmente, se no è simile a Fidenza, si dreggio Calabria, o par piacere. Tre vie attorno lì nel quartiere di Piazza del Popolo, chiamiamolo quartiere.

0: guardiamo se me lo dicono al telefono.
1: Era
0: la telefonata. Allora, ripeto, non sono Mandrake che posso prendere due o tre telefonate per volta. Allora, facilissimo, per i due o tre salsesi che siamo rimasti a Salso, via Berenini, via Dante, via Romagnosi, è vero? Via Berenini, via Dante, via Romagnosi, sono le vie attorno, era molto più facile quella di Salso che di Fidenza, perciò un punto però lo diamo volentierissimo alla 11 a Fidenza con Diletta, bravissima, preparatissima, che ne ha tre. Allora ci sentiamo fra un minuto per il notiziario.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica.

York, le sorelline sono già state adottate, giocherellona, bella, sana, bella, guardatela sulla mia pagina Facebook 347-03-61-628. Poi abbiamo comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al, anche quest'anno, al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Attenzione, quest'anno apertura domenica 31 maggio. Per informazioni e prenotazioni per gli spazi, contattate il 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus, intanto, piante e fiori, è aperto fino alle 13. Oggi Calicanthus eccezionalmente aperto fino alle 13, piante, fiori, composizioni, un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere, per farvi installare la app Canatina e avere in tasca la nostra radio in tutto il mondo, per farvi ascoltare la mitica radio a comando vocale. Tutto questo è Calicanthus, veramente un qualcosa di eccezionale. Ripeto, oggi è aperto fino alle 13. Qual è il bellissimo pensierino del giorno? I giovani corrono veloci, ma gli anziani conoscono meglio la strada. Bellissima, bella, bella, bella, veritiera. Intanto c'è una variante, chiedo scusa, mea culpa. Ricordo che oggi Calicanthus è aperto tutto il giorno, oggi pomeriggio aperto Calicanthus. È stato un mio sbaglio che ho letto un messaggio di ieri pomeriggio aveva chiuso, perciò oggi andate da Calicanthus. Iran Trump, accordo grande o non ci sarà, il solito babala. Del solito babale che fa, non fa, c'è l'accordo, lo voglio grosso, mamma mia, sarà l'esatto opposto, disastroso, fallimentare amministrazione Obama. Dice Trump la vede larga la cosa, ma in tanti vedono che è un personaggio diciamo alla conduzione americana inaffidabile al 100%. Veramente vorrei che Rubio prendesse il suo posto, persona meravigliosa. Allora abbiamo le elezioni comunali, penso nell'ultimo notiziario di darvi l'esito, se non definitivo, della situazione. Intanto sappiamo solo che il calo di affluenza è visibile a tutti, perlomeno ieri alle 23, quando sono stati chiusi i seggi. Perciò calo, nessuno più crede alla politica. Lagarde, scostamento, valgono le regole per il debito di bilancio. Cosa dice? È importante anzitutto agire
su tutto l'insieme come europei, anziché cercare

0: ricorsi diversi. I nostri nemici sarebbero entusiasmi di una frammentazione, aggiunto la Lagarde, sul rialzo dei tassi ha detto decideremo l'11 giugno, nostro obiettivo è inflazione al 2%. Comunque non ci sarà lo sbilanciamento quello che è stato accordato in Europa. 8 tifosi juventini in galera dopo gli scontri di ieri sul derby Torino-Juve, violenze, poi ferimento di un 36enne, diciamo delle forze dell'ordine, 3 in galera eseguiti in fragranza di reato, 5 in fragranza differita grazie alle analisi dei droni che viaggiavano sopra. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso, emessi 11 DASPO, cioè proibito andare allo stadio, e qualche diciamo asciugata nella schiena con un asciugamano nodoso sarebbe di dovere per questi vandali. Torino ferito in terapia intensiva, perciò pensate se per una partita può finire in codice rosso traumi cranici. Ultra della Juventus hanno chiesto di non giocare la partita in programma alle 20:45, la partita in programma i tifosi bianconeri hanno abbandonato l'Olimpico assepandosi nell'antistadio, feriti poliziotti, ce n'è di tutto un po', cosa vomitevole. Lo dico, lo ripeto, lo affermo, cose vomitevoli. Maldive, oggi il PM per la procura faranno l'autopsia sui sub dopo il recupero nella grotta maledetta. Sono rientrati venerdì, ricordiamolo, tutti diciamo sub. In precedenza era stato rimpatriato il feretro di Gianluca Benedetti, perciò un qualcosa che ancora una volta, diciamolo, poteva essere evitato o no. 2 25enni morti a Roncoferrado nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano sulla stessa bicicletta per andare al lavoro in un allevamento della zona. Incidente avvenuto all'alba. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato, conducente 68enne rimasto ferito è stato portato all'ospedale di Mantova, in corso accertamenti per risalire alla identità dei due giovani. Sono purtroppo di origine indiana, erano senza documenti ma in possesso di un contratto di lavoro, e mi spiace tantissimo per questi due indiani. Mi spiace tantissimo, mi auguro solo sia stato un malore del conducente del diciamo del furgone e non qualcosa di più grave. 15enne annega in un torrente nel Veronese, morto annegato nel torrente Gua a Zimella in provincia di Verona, secondo quanto si è appreso. Ieri pomeriggio si è tuffato con un paio di amici, non è più risalito in superficie, hanno chiamato i vigili del fuoco con gommoni e quant'altro. I sommozzatori hanno ritrovato i corpi solo questa notte. Pensate quale corrente c'era nella zona al momento della morte. Iran Rubio dice che è possibile un accordo già da oggi. Fortunatamente Rubio non è Trump, vede rosa quello che speriamo sia rosa. Intanto l'Iran, anche lei, è come Trump, non vede un accordo vicino. Non abbiamo discusso, dice, del nucleare quello che vogliamo. Addirittura la guida dell'Iran, Khamenei, è nascosto in un luogo segreto, e fanno bene, perché Trump non ci mette nulla ad uccidere tanti innocenti, come del resto Netanyahu, per arrivare agli scopi che vuole. Intanto flottiglia, due italiani portati a Bengasi, trattasi di due italiani che sono stati diciamo dichiarati clandestini. Tajani, spero in un ritorno presto a casa. Insomma, dopo le parole confortanti di ieri del presidente, ricordiamolo, del presidente israeliano, abbiamo avuto veramente una gioia sentire quelle parole di recriminazione nei confronti di chi ha fatto tali gesti. Vabbè, diciamo che ormai è ora che detronizzino dal trono Netanyahu e compagni, peggio ancora il ministro della sicurezza israeliano. Domani è martedì, giornata di sole, caldo, al di sopra della media stagionale, qualche modesto annuvolamento pomeridiano sui rilievi, zero termico 3700 metri, temperature minime più 18, massime più 34, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid. Energia. DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia. Ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche. Tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
2: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze, in via 24 Maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e, per decreto ministeriale, revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

a volte sai, penso che noi siamo due gocce d'acqua, sì, ma crediamo d'essere chissà chi. A volte poi io mi domando dov'è che noi

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala.
3: Radio Monte Canate. Stasera tutti alla baita.
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
9: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
10: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede
7: in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Non è solo musica,
2: le grandi emozioni che ti dà Radio Montecanate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese chiocciola libero.it.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Con il tempo, 20 anni e più son già del vento, un pianoforte, un po' d'amore e una gran donna dentro il cuore.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
8: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di Via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in Viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi.
2: Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
2: Pubblicità su misura.
1: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
6: Cuore matto che ti segue ancora.
4: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
7: Che ti vuole bene.
4: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAE 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla Via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
3: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 25 maggio.
1: La Chiesa ricorda oggi Sant'Urbano I, Papa e Martire. Fu decapitato durante le persecuzioni di Alessandro Severo nel 230.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Urbano.
1: È probabile che Urbanus fosse in origine un cognomen e corrispondesse all'aggettivo urbanus, cioè cittadino, opposto a rusticus, cioè contadino.

0: 1923, già da più di 25 anni in tutto il mondo si svolgevano corse automobilistiche, ma erano tutte riservate a macchine da corsa.
1: Nessuna competizione era organizzata per le automobili di serie. E dire che l'automobile non era più soltanto privilegio di pochi ricchi sportivi, ma aveva già conquistato un largo pubblico.
0: Partendo da questa constatazione, tre sportivi francesi decisero di dar vita ad una prova di resistenza di 24 ore che si doveva svolgere sul circuito di Le Mans.
1: Nacque così una corsa ormai divenuta classica, la 24 ore di Le Mans.
0: Piuttosto diffidenti all'inizio, in seguito 18 costruttori accettarono di parteciparvi. Il 25 maggio 1923, sotto una pioggia torrenziale, 33 vetture si lanciarono sul circuito di Le Mans davanti a 40.000 spettatori.
1: Durante le 24 ore, nonostante la tempesta e le difficoltà di ogni genere, i più grandi piloti del tempo girarono senza sosta sul circuito, dando prova di eccezionale resistenza.
0: Alla fine si registrarono solo 3 abbandoni. I primi vincitori di questa corsa furono 2 francesi che percorsero 2209 chilometri alla velocità di 92 chilometri orari. Si era così aperto l'albo d'oro d'una corsa tra le più prestigiose del mondo.
1: Maggio 1912. La guerra nei Balcani si prospetta subito come una lotta di assestamento, proprio mentre la Turchia è impegnata sul fronte libico contro l'Italia.
0: Le guerre balcaniche sono focolai tenuti accesi in vista del prossimo cataclisma. Il Reichstag ha appena deciso l'aumento dei propri effettivi di 40.000 unità. Ma tra gli orrori della guerra, un fotografo ha strappato una foto indicativa. Alcuni soldati bulgari distribuiscono sigarette ai prigionieri turchi.
1: Roma, maggio 1975. Claudia Cardinale, 37 anni, si mostra in pubblico per la prima volta con il suo nuovo e indiscusso compagno, il regista Pasquale Squittieri.
0: Squittieri, 43 anni, è un personaggio tra i più originali nel panorama del cinema italiano. Odiato ed amato dal pubblico, ora di fronte alle cronache rosa, è reo di aver rubato la Cardinale al produttore Cristaldi, suo ex marito.
1: Vi siete mai chiesti chi alza il bicchiere ad un banchetto alla fine del discorso? Magari, non so, del vostro capo ufficio? Uno qualunque degli invitati?
0: No. Sappiate che esiste anche la professione di direttore di Brindisi, che ha addirittura un ordine, fondato nel 1962. Ogni anno il commissariato dell'ordine, presieduto da Yvon Spencer, elegge l'oratore più noioso.
1: E con i direttori di Brindisi concludiamo anche oggi, dandovi appuntamento a domani, 26 maggio, per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Lenia, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Bene, ed abbiamo invece per tutti voi un appuntamento con Agata, una bella bella cagnolina che mi auguro Silvana quanto prima mi dica è Agata adottata, sarebbe bellissimo. Perciò Agata 10 mesi circa, le sorelline sono già state adottate, giocherellona bella, sana, bella. Guardatela sulla mia pagina Facebook 347 03 61 628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Attenzione, quest'anno apertura domenica 31 maggio. Per informazioni e prenotazioni per gli spazi, contattate il 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicanthus Piante e Fiori. Calicanthus, intanto, Piante e Fiori, è aperto fino alle 13. Oggi Calicanthus eccezionalmente aperto fino alle 13, Piante, Fiori, composizioni, un buon caffè caldo, pagamento di bollette di qualsiasi genere, per farvi installare la app canatina e avere in tasca la nostra radio in tutto il mondo, per farvi ascoltare la mitica radio a comando vocale. Tutto questo è Calicanthus, veramente un qualcosa di eccezionale. Ripeto, oggi è aperto fino alle 13. Qual è il bellissimo pensierino del giorno? I giovani corrono veloci, ma gli anziani conoscono meglio la strada. Bellissima, bella, bella, bella, veritiera. Intanto c'è una variante, chiedo scusa, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Ricordo che oggi Calicanthus è aperto tutto il giorno, oggi pomeriggio aperto Calicanthus. È stato un mio sbaglio che ho letto un messaggio di ieri pomeriggio aveva chiuso, perciò oggi andate da Calicanthus. Iran Trump, accordo grande o non ci sarà, il solito babala, del solito babale, che
fa, non fa, c'è l'accordo, lo voglio grosso, mamma mia, sarà l'esatto opposto, disastroso, fallimentare, amministrazione Obama, dice Trump, la vede larga la cosa, ma in tanti vedono che è un personaggio diciamo alla conduzione americana inaffidabile al 100%. Veramente vorrei che Rubio prendesse il suo posto, persona meravigliosa. Allora abbiamo le elezioni comunali, penso nell'ultimo notiziario di darvi l'esito, se non definitivo, della situazione. Intanto sappiamo solo che il calo di affluenza è visibile a tutti, perlomeno ieri alle 23, quando sono stati chiusi i seggi. Perciò calo, calo, calo, nessuno più crede alla politica. Lagarde, scostamento, valgono le regole per il debito di bilancio. Cosa dice? È importante anzitutto agire su tutto l'insieme come europei, anziché cercare ricorsi diversi. I nostri nemici sarebbero entusiasmi di una frammentazione, aggiunto la Lagarde. Sul rialzo dei tassi ha detto decideremo l'11 giugno, nostro obiettivo.

differita grazie alle analisi dei droni che viaggiavano sopra. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso, emessi 11 DASPO, cioè proibito andare allo stadio, e qualche diciamo asciugata nella schiena con un asciugamano nodoso sarebbe di dovere per questi vandali. Torino ferito è in terapia intensiva, perciò pensate se per uno, per una partita, può finire in codice rosso, traumi cranici. Ultra della Juventus hanno chiesto di non giocare la partita in programma alle 20:45, la partita in programma i tifosi bianconeri hanno abbandonato l'Olimpico assepandosi nell'antistadio, feriti poliziotti, ce n'è di tutto un po'. Cosa vomitevole, lo dico, lo ripeto, lo affermo, cose vomitevoli. Maldive, oggi il PM per la procura faranno l'autopsia sui sub dopo il recupero nella grotta maledetta. Sono rientrati venerdì, ricordiamolo, tutti diciamo sub. In precedenza era stato rimpatriato il feretro di Gianluca Benedetti, perciò un qualcosa che ancora una volta, diciamolo, poteva essere evitato o no. Due 25enni morti a Roncoferrado nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano sulla stessa bicicletta per andare al lavoro in un allevamento della zona. Incidente avvenuto all'alba. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato, conducente 68enne rimasto ferito è stato portato all'ospedale di Mantova, in corso accertamenti per risalire alla identità dei due giovani. Sono purtroppo di origine indiana, erano senza documenti ma in possesso di un contratto di lavoro, e mi spiace tantissimo per questi due indiani, mi spiace tantissimo, mi auguro solo sia stato un malore del conducente del diciamo del furgone e non qualcosa di più grave. 15enne annega in un torrente nel Veronese, morto annegato nel torrente Gua a Zimella in provincia di Verona, secondo quanto si è appreso. Ieri pomeriggio si è tuffato con un paio di amici, non è più risalito in superficie, hanno chiamato i vigili del fuoco con gommoni e quant'altro. I sommozzatori hanno ritrovato i corpi solo questa notte. Pensate quale corrente c'era nella zona al momento della morte. Iran, Rubio dice che è possibile un accordo già da oggi. Fortunatamente Rubio non è Trump, vede rosa quello che speriamo sia rosa. Intanto l'Iran, anche lei è come Trump, non vede un accordo vicino. Non abbiamo discusso, dice, del nucleare quello che vogliamo. Addirittura la guida dell'Iran, Khomeini, è nascosto in un luogo segreto, e fanno bene, perché Trump non ci mette nulla ad uccidere tanti innocenti, come del resto Netanyahu, per arrivare agli scopi che vuole. Intanto flottiglia, due italiani

Portati a Bengasi, trattasi di due italiani che sono stati diciamo dichiarati clandestini. Tajani, spero in un ritorno presto a casa. Insomma, dopo le parole confortanti di ieri del presidente, ricordiamolo, del presidente israeliano, abbiamo avuto gioia sentire quelle parole di recriminazione nei confronti di chi ha fatto tali gesti. Vabbè, diciamo che ormai è ora che detronizzino dal trono Netanyahu e compagni, peggio ancora il ministro della sicurezza israeliano. Domani è martedì, giornata di sole, caldo al di sopra della media stagionale, qualche modesto annuvolamento pomeridiano sui rilievi, zero termico 3700 metri, temperature minime più 18, massime più 34, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
2: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte sempre.
2: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
5: Mm-hmm. Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

via, perché rimanere sempre a Faenza non è che mi interessasse troppo. Non puoi sempre rifugiare la foresta e sulla spiaggia del mare l'ombra si scioglie e ti fa disperare. Era una ragazza un po' nervosa ma intelligente, che però di calcio non capivo niente, per questo non mi sono sposata, va. Ma io guardavo il mondo piangendo, perché ero contenta, perché ero contenta, perché ero contenta.

ragione perché qualcosa deve pure accadere. In giro c'è molta rivoluzione, tu sbagli sempre tutto e soprattutto non mi dai attenzione. Non vedi tu, non vedi come il mondo sembra brutto, però posso incontrarti, posso vederti, posso rivederti in un giorno della settimana, anche se abiti in una città lontana. L'uomo, l'uomo, l'uomo, l'uomo si serve dei miei lavoratori per migliorare il mondo in cui si vive. Percentuali di particelle solide presenti nell'atmosfera. Tutti i dati raccolti sono trasmessi all'elaboratore.

sei troppo facile a morire, aspetta un figlio chissà, nascono i

0: Montecanate. RNK 103.1 in FM.
1: In FM.
0: Dal 1976, la storia della radio.
2: In console, Roby Pezzani. This is a love
3: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
4: Stasera tutti alla baita!
5: Oh, la, la, la, la.
4: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
4: Sì, spettacolare!
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
3: 0524 689226.
5: Oh, la, la, la, la.
4: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

Alex Warren, Fever Dream, e poi Annalisa, canzone estiva. Tutto questo in diretta su RMK insieme a Roberto Vezzani e lo special DJ, quello del lunedì, nuova settimana insieme, è l'ultima del mese, temperature di piena estate, pieno agosto. Insomma, siamo passati da cavolo non arriva il caldo a cavolo non si rinfresca, e insomma la situazione è veramente grave perché superiamo i 30 gradi e domani aumenta ancora. Ah, I can wait! Robbie DJ's.

che dolcezza. Dalla Corea del Sud, i BTS. C'è il nuovissimo di Charlotte Cardin, attuale numero uno della nostra Hitmania, non dal giovedì, The Way We Touch. Anche lei bellissima.

ma la testa gira, vamos! Il singolo di Fred De Palma su R&K, poi ritorna Harry Styles, secondo dal nuovo album, secondo singolo, American Girl.

0: Italian Server Pack, Kidugi Amalai. Fino alle 21.30, poi Mixing Timer, Roberto Bezzani alla console.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Te ne sei tornato già a Parigi, a Parigi. Ah, mi piace. Va bene, la musica continua con Summer J ed è Ossessione.

i Temple City, ma c'è il nuovo dei Colors, Rally Sun, e poi piccolo break, canate shopping con City per Star Quiz, e poi di nuovo insieme nell'ultima parte prima del Mixing Time.

Baita sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub, ristorante La Baita e anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici.

0: Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
1: Special DJ Roberto Pezzani.

Forno, collegati, orecchione radiofonica aperte, Madonna, Sabrina Carpenter, il nuovo singolo, Bring Your Love, Special, DJ Roberto.

La musica house che tiene botta da anni, e poi la firma di Madonna. Pinguini Tattici, molto carino, nuovo singolo. Sorry, scusa.

0: Grande musica insieme a Travezzani, RMK, Robby DJ e la console. E poi colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, c'è Lady Gaga insieme a Docci. My Way, Runaway.
1: No matter what, no matter what.

You Never Know You Sammy, pezzettone di Mesmei su RMK. E poi abbiamo tanta ancora bella musica prima della chiusura per il Mix and Time. C'è Shiva, Lazza, Sfera e Basta con My Day.

0: Canate Shop e consigli per questa acquisto e poi Mixing Time a Roberto Bezzani alla console.
1: Stasera tutti alla baita. Non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
3: Ristorante birreria La Baita. Il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita. Da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 689226.
1: No, non quella baita.
5: Special DJ Roby Pezzani.

sé.

Da Roberto Bassani è tutto, appuntamento a mercoledì pomeriggio Sound dalle 15 alle 17 insieme. Special DJ. Con noi il nostro sponsor La Baita. Prenota informati 0524 689226. Chiuso il martedì e il sabato alle ore 12.

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 689226.
1: Quella baita.
0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM. Gli Evergreen. La più bella musica di sempre.

imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei un cantautore. Tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai a più guidare. Ma non facci dire che anche un camionista si deve ogni tanto riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un

Thank you.

lacra e la tua bocca di seta. Pensavo avremmo raggiunto questo cielo assassino e avremmo preso i suoi frutti e morsicato quel sogno che ora dorme lontano in fondo al vino. In questa notte di pioggia fatta di schegge e di luce, non senti il cuore che morde come una bestia feroce, e la memoria ubriaca riveste a festa la stanza coi vecchi fiori di campo e di affamata